e cresce nel silenzio di addia. De gota in gota tu me acaricias, de gota.